0: Yes.
1: Ma poi Giovanni lo dice.
0: Poi Maina.
1: Si può credere Bayora abbia quanti loro.
0: Yes, Bayora.
1: Si può che non mi riesco a farlo.

0: metendo io una ranganica a chicchere. Ormai lei qua io vado, non si dice qua io vado, ecco, ti amo una nicchia, vuoi cacciare il mio cuoco, a vecchiere dopo, a chiedere così a me. La qui un mio con la gioia di qui a io vado, non chiedo, se ne voleva un vino organo, poi vino qua con lei, ma era vino qua con dure, era con un'altra cuoca, e a piacere che mi dava qualche input, tutti gli. E dopo io mi dico di darmi un conduccio, mio America. Quando fai lì a capo di tutti poi lo cuori non va per finire che ti ha detto un po' di muore e dai fa una buona natura e la natura che ti comi poi va
1: poi va io era

0: winyo kope were na winyo radio kadi chanti etu wenye etu bangeo kadi kuwame lo unitia yili etu eno bangeo amita motu tu almane amore malamu ala chela meoloni madmoli chani hiru dog mono enti ya kohoru kusha amore tutu ala ya eno uofa kumna hachaka kohoru kusha binule ya manahita unka apoye mateha ya memoyo yora ba takubuni uba mirumedeme guki uba rang mirumedeme ya budogole piri karache kiripie nyimutinu ni kere me passioni da o barang mi gumpe me chama ini mi obora hello hello hello
1: hello
0: Stella poi mate
1: il film da Stella
0: Stella
1: da Stella query
0: don Gianni query poi ba Stella
1: sono molto bravo io amore bene per la data mer noi a partire Atenna to passo per me la dan no era partire.
0: Okay. Poi mate.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Kuya per giacca il giara buona ma beh.
0: Yes.
2: A poi ber po gamba.
0: Che care.
2: Maru yam bisto kan.
0: Maru ata dan.
2: Poi la can botong da na basi.
0: Okay.
2: A quando tanti nano erano il cane non è dressa però
0: ah
2: e ha giusto da fare in domme a doga a carte anche di chiare domme a quale va
0: poi Matei
2: poi
0: yes ci me ghichi e ne te ya vai cane lo
1: hello
0: yes
1: a quale va
0: a quale meira
1: si lo creavi a tu nyanyi
0: Yes, are it.
1: No, team kita jati mukeri.
0: Boy, anate ya.
1: Kan men kong nyara oso.